fire, the fire, the fire. Hello, I'm a psychiatrist. I'm fire. Yeah, I'm sick. Yeah, I'm soul. Come on, I come off. Hello, hello. Ne yambula. Hello, twe. Ne yambula. We yambula. We yambula. Hello, twe. We yambula. Malaika, come. Hey, yambula, Yosua. Na fatu yambula. Hey, yambalo. Hey, yoku gani wa. Hey, yoku erami wa. Hey, yoku tajuki wa. Hey, yoku takirizi wa. Hey, yoku abudu. Hey, chokula fubana. Chinta. Je yambula. Je yuzako. Anche kotola. Anche ochoa marido. Anche zekereza. Marido. Marinyeri ayesu manaka todomu lama. Mula kole chochoa marido. Mula kole chochoa marido.

tenere me la anche non sarà può fare me la sono le giocani la io ruarero avanti varuo cosa ma comera varuo cosa io ruarero avanti buona maro quenegna varuo ma comero con boca varuo mi si mo fogenda avanti che va de già fratterio avanti ruarero sade cano quenegna avanti uenegna uenegna mo carire mo carire mo carire avanti